0: La piara e piano stay. Spagnolo pavimento basato. Ryan Castro, Don Galicious. Awo.
1: Duke Kingston.